0: Kaje moderne, kaje moderne. Dan suje pare ad accordi,
1: accordi.
0: I moderna gavaj, sva moderna,
1: sva moderna.
0: Pora žizni, pora.